in una nuvola di sogno ci sei tu. Io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.

nous la goutte. Chalilou jada, chi sei tu. Quando cadi, cadi sul mio cuore. Mi sento male, male da morire. Voglio te, voglio solo te.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!